0: Kad želiš da se opustiš, El Radio.
1: El mondo difficile.
0: Na 97.4.
1: Evita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.